0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito. Jim Morrison.

0: Legend Story.
1: Esiste un oggetto che per la generazione nata tra gli anni 70 e 80 ha la stessa importanza del cavallo per un cowboy. Con questo oggetto ci si poteva spostare, viaggiare e soprattutto sentirsi liberi. Quell'oggetto è la leggendaria mountain bike. Ma qual è la sua storia? La nascita della mountain bike risale alla metà degli anni 70 in California. Nella contea di Marin ci sono strade chiamate Fire Road a causa della calura insopportabile. E queste si snodano dalla cresta del monte Tamalpais fino alla cittadina di Fairfax. In una di queste Fire Road, il 21 ottobre del 1976, si tenne la prima gara di mountain bike che prese il nome di Repack Downhill, dove Repack deriva da Repackage, che propriamente significa riconfezionare, tamponare di nuovo. Nel caso della gara indica l'operazione con cui si introduce il lubrificante nei mozzi. C'era infatti a quei tempi la necessità di eseguire molte volte questa operazione, perché le biciclette utilizzate erano molto rudimentali e avevano i freni a contropedale, quelli che funzionano pedalando al contrario. Il miglior tempo di quella prima gara fu di Gary Fisher, che percorse il tracciato in soli 4 minuti e 22 secondi. Se dovessimo dare una data alla nascita di prototipo di mountain bike, questa sarebbe il 1973. In quell'anno, infatti, Joe Breeze costruisce quella che da molti è considerata la prima bicicletta per l'uso fuori strada. In realtà, la prima mountain bike, con questo nome, nasce più tardi, ossia quando Gary Fisher, Charlie Kelly e Tom Ritchie si associarono nella Mountain Bikes, la prima azienda a produrre biciclette da fuori strada. Nel 1974 Gary Fisher costruì il primo telaio mountain bike e per la prima volta era presente il cambio. La svolta fondamentale si ebbe nel 1981, quando la ditta californiana Specialized cominciò a produrre la mountain bike su scala industriale. I connotati del fenomeno, grazie a questo evento, cambiarono radicalmente e la mountain bike entrò nell'interesse del commercio. Circolavano 15.000 mountain bike nel 1982 nei soli Stati Uniti e nel 1990 venivano prodotte oltre 12 milioni di esemplari l'anno. Ancora oggi, per gli appassionati delle due ruote, la mountain bike rappresenta un modello di leggendaria libertà.
0: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Ricostruire la storia del biliardo non è certo impresa facile. Si rischia forse di perdersi nella notte dei tempi. In un passo dalla sua Odissea, circa 3000 anni fa, il grande Omero, anch'egli sepolto nel mito, accenna al gioco dei birilli e potremmo considerare i birilli quali antenati del biliardo. Ancora in alcuni bassorilievi scolpiti da artisti ateniesi si possono notare dei giovani che, tenendo tra le mani dei lunghi bastoni ricurvi, si contendono una biglia. Il 1429, anche se molto discusso, pare sia l'anno della fondazione del biliardo. Apparve infatti a Parigi un libro dal titolo Journal du Bourgeois de Paris, d'autore sconosciuto, nel quale era spiegato come dovesse essere giocato il gioco del biliardo. Bisognava far scorrere sul terreno delle biglie spingendole tramite, appunto, bastoni ricurvi. Carlo IX, sovrano di Francia, si appassionò moltissimo a questo gioco. Ma per noi contemporanei il biliardo, al di là dello splendido gioco, è in binomio con il cinema. Sarà per luce soffusa o per le magnifiche geometrie, il biliardo ci riporta immediatamente dentro lo spaccone, film del 1961, diretto da Robert Rosen, tratto dal romanzo omonimo di Walter Tevis, con un magnetico Paul Newman. Annoverato tra i film più belli della storia del cinema americano, narra proprio la storia di Eddie Felson, soprannominato Eddie lo Svelto, proprio per la leggendaria bravura al biliardo. Il tappeto verde è stato anche il terreno esilarante delle peripezie del ragioniere Ugo Fantozzi nel suo omonimo film del 1975 con la regia di Luciano Salce e, perché no, ha anche incarnato la comicità romantica di Francesco Nuti in Io, Chiara e l'Oscuro, film del 1983 ambientato proprio nel mondo dei giocatori di biliardo all'italiana. Insomma, la storia del biliardo ci è oscura, ma l'unica cosa che sappiamo è che dove c'è il biliardo si sente profumo di leggenda.

0: shoes. Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Non c'è motivo di stupirsi se di fronte agli stessi testi ciascuno coglie gli aspetti più consoni alle sue abitudini. Nello stesso prato il bue cerca l'erba, il cane cerca la lepre e la cicogna cerca la lucertola. Seneca.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La violenza e il tradimento sono armi a doppio taglio. Feriscono più gravemente chi le usa, di chi le soffre. Emily Jane Bronte.

0: Legend Story. È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima, quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, prodotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi 2 mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni Ottanta. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al Futuro, nell'indimenticata scena iniziale sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi e irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. 2 anni prima della sua nascita, i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star, spesso, è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen, tutto questo avviene nel 1949, a soli 2 anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa 1000 lavori per assicurare la sopravvivenza ai 2 fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione, derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kingiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Che una donna conceda i suoi favori o che li neghi, le fa sempre piacere che glieli si chieda. Ovidio.

più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

0: Radio Legends.
1: È strano come l'eternità si lasci captare piuttosto in un segmento effimero che in una continuità estesa. Elsa Morante.

0: Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
4: Su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo. E allora anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi: la fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa, trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
0: Legends Spot.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
8: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Ogni donna considera debole e un po' sciocco un uomo quando fa per un'altra ciò che le par giusto e ragionevole che sia fatto per lei. Alphonse Carr.

so mellow. Oh, so mellow. Radio Legends.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconiche che mai.
1: Dovete fare pensieri dolci e meravigliosi. Saranno loro a sollevarvi in aria. Peter Pan.

0: Legend Story.
1: A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Forse non esiste una frase più famosa di questa nell'intero immaginario pop. A pronunciarla è lo zio Ben in Punto di Morte, ad ascoltarla è forse il più famoso eroe dell'universo Marvel, Spider-Man, l'Uomo Ragno. Ma qual è la genesi di questo personaggio, nato dalla geniale mente di Stan Lee e a cui sono stati dedicati migliaia di albi a fumetto, film e merchandising vario? Nel 1962, dopo il successo della serie a fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata a Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio giudicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee. Jack Kirby, per creare l'Uomo Ragno, aveva ripreso le sembianze di The Fly, la mosca, creata nel 1959 per la Archie Comics, e molto simile all'Uomo Ragno per quanto riguarda i poteri da supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che disegnò il celebre costume con il ragno al centro e la ragnatela sul petto e contribuì a caratterizzare il personaggio e soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko, per realizzare il costume, si è ispirato a un catalogo di travestimenti di carnevale per bambini del 1956, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stan Lee invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro ho pensato, non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato eccitatissimo all'editore, mi ha rimproverato. Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava? Sì, sbagliava perché il fascino di Spider-Man sono proprio i suoi problemi di adolescente in cui ogni lettore o spettatore, soprattutto della stessa età, si immedesima immediatamente. Peter Parker si innamorava, aveva un capo che lo vessava e soprattutto sbagliava e si sentiva inadeguato. Praticamente un ritratto perfetto di qualsiasi adolescente del mondo. Spider-Man inoltre possiede doti rare nel mondo dei supereroi, il senso dell'umorismo e la sfrontatezza. Le avventure dell'Uomo Ragno sono forse il motivo principale del grande successo degli eroi Marvel al cinema, senza parlare poi dei videogiochi e delle serie animate. L'Uomo Ragno ha la responsabilità di aver colpito i nuovi adolescenti che si sono potuti riconoscere in un vero eroe e il merito di aver fatto ritrovare a quelli più grandi la leggerezza della propria adolescenza. È proprio vero, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la Piña Colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco, e il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni. Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. Rafiki, il Re Leone.

0: found in my bargain.
1: Legends, Legends, Radio Legends.
0: Come along, let's go for the hell of it.
2: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica oggi sembra parlare soprattutto di movimento. Questa puntata qui viaggia proprio tra classifiche, studi di registrazione, arene enormi, vecchi vinili, nuovi singoli, ritorni attesi e radici profonde. Dentro ogni storia c'è un passaggio, una porta che si riapre, un suono che cambia forma, un corpo che ritrova forza, una memoria che torna a vibrare, perché la musica non segue mai una sola strada. Può bruciare, resistere, guarire, vendere milioni di biglietti, nascondersi in un archivio o tornare da un vecchio groove che pensavamo di conoscere già. L'importante è che continui a muoversi. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera al numero uno in Italia nel 2026. Peter Gabriel canta nel nuovo singolo di Everything is Recorded con IDK. Madonna spiega lo stop al biopic. Per la mia vita serviva un grande budget. Katy Perry presenta dal vivo l'inedito Watch It Burn a Rock in Rio, Lisboa. AC/DC primi tra gli artisti rock dal vivo nel 2026, oltre 120 milioni di dollari incassati. Kiss senza maschere elettriche, MTV Unplugged torna in vinile 30 anni dopo la reunion. Bon Jovi ritrova la voce. Dopo anni di paura, il palco torna possibile. Jamiroquai sold out in prevendita il vinile per i 30 anni di Virtual Insanity. Rolling Stones, il nuovo singolo è Jealous Lover e Foreign Tongues diventa un podcast. Morgan Freeman cura Symphonic Blues Experience, un album dedicato alla storia del blues.
1: Legends. The Legends.
2: Una classifica può sembrare soltanto una sequenza di numeri. In realtà racconta molto di più. Gusti, abitudini, potere delle fanbase, forza del mercato locale, spazio dato alle voci nuove e a quelle internazionali. Nel 2026, in Italia, il primo vero strappo arriva da Olivia Rodrigo, una donna, straniera, pop, finalmente al numero uno. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera a raggiungere il numero uno della classifica italiana degli album nel 2026. Il suo nuovo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è entrato direttamente in vetta alla Top of the Music di Fimi, interrompendo una lunga sequenza dominata quasi interamente da artisti italiani, uomini spesso legati al mondo del rap. Prima di lei, nel corso dell'anno, il primo posto era stato occupato da nomi come Olly, Guè, Joliet, Tony F, Knight, Salmo, Shiva, Safe, Tedua e tanti altri. L'unica eccezione straniera era stata Harry Styles, arrivato in vetta a marzo con Kiss All The Time, disco Occasionally. Ma sul fronte femminile, fino ad ora, il dato era netto. Nessuna artista donna era riuscita ad arrivare al primo posto. Olivia Rodrigo cambia questa situazione. Lo fa con un album che non si limita a debuttare bene. Conquista la vetta anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, quindi CD, vinili e musicassette. Un dettaglio importante perché racconta in realtà di una fanbase attiva, presente, disposta a comprare il disco fisicamente, non soltanto ad ascoltarlo in streaming. Il quadro italiano resta comunque molto chiuso agli artisti stranieri. Oltre alla Rodrigo, infatti, compaiono soltanto pochi nomi nei primi 50 posti, come per esempio Bad Bunny, Michael Jackson, Linkin Park. Un dato che conferma quanto il mercato italiano, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato fortemente nazionale. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è al numero uno anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E nel 2026 è il disco che ha totalizzato più stream su Spotify nel giorno della pubblicazione. Il pop femminile internazionale trova così uno spazio in un mercato che, almeno quest'anno, sembrava quasi blindato da nomi maschili italiani. E lo fa con un artista che ha trasformato il disagio sentimentale, la fragilità e la rabbia in una lingua generazionale.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Se c'è un artista che continua a muoversi come chi non sa stare dove te lo aspetti, quello è Peter Gabriel. Un giorno lo trovi dentro il suo percorso da solista, tra lune piene, nuove canzoni e tempi lunghissimi di maturazione. Un altro giorno invece compare in un progetto collettivo, accanto a un produttore visionario e a un rapper americano. Il risultato è un brano che nasce proprio dall'incontro tra mondi diversi. C'è un nuovo pezzo cantato da Peter Gabriel, ma questa volta non arriva dal suo prossimo album, Ohai. Il brano si intitola Beyond the Brilliant Haze ed è il nuovo singolo di Everything is Recorded, il progetto del produttore e discografico Richard Russell, fondatore della XL Recordings. Insieme a Gabriel c'è anche il rapper americano Jason Mills, conosciuto come IDK. Una combinazione particolare, costruita su contrasti sonori e generazionali. La voce profonda e riconoscibile di Peter Gabriel, il lavoro di produzione di Richard Russell e l'energia rap di IDK. Russell ha raccontato di essere cresciuto ascoltando Peter Gabriel e di aver già lavorato con lui sia su I.O. sia sulla propria musica. Dopo il progetto Temporary erano rimaste alcune idee che il produttore sentiva ancora vive, materiali da sviluppare e portare in una nuova direzione. Da lì è nato Beyond the Brilliant Haze. Il rapper ha definito l'esperienza una sorpresa e ha detto una frase molto efficace in effetti. Quando succede qualcosa di inatteso, bisogna essere pronti a dare il meglio. Peter Gabriel, del resto, ha sempre avuto una certa attrazione per le collisioni musicali. Dalla sperimentazione dei Genesis alla carriera solista, dal lavoro sui suoni del mondo della tecnologia, dal pop d'autore alle forme più ibride, il suo percorso è sempre stato costruito su passaggi inattesi. Qui, ancora una volta, sceglie di non chiudersi dentro il proprio mito. E forse è proprio questo che rende il brano così interessante. Non sembra pensato per confermare ciò che sappiamo già di Peter Gabriel. Sembra piuttosto un altro piccolo spostamento laterale, una deviazione, un invito ad ascoltare cosa succede quando artisti diversi accettano di perdersi nello stesso paesaggio.

Raccontare Madonna al cinema significa provare a mettere dentro un film decenni di provocazioni, trasformazioni, scandali, reinvenzioni, cadute, ritorni e dominio pop. Una vita costruita come una lunga battaglia per decidere chi essere, come apparire, cosa dire e cosa non lasciare agli altri. E forse è proprio lì che il biopic si è fermato, davanti a una domanda enorme: quanto costa raccontare Madonna davvero? A dare questa risposta ci ha pensato proprio lei, in una nuova intervista con Interview, in cui ha raccontato apertamente il confronto con Universal Studios, parlando di un diverbio legato al budget del progetto. La frase è molto chiara: ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Il film, almeno nella sua prima versione, avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa Madonna, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, un progetto ambizioso su cui la cantante ha lavorato a lungo. Secondo la voce di Material Girl, lo studio non avrebbe condiviso la dimensione economica necessaria per realizzare il film nel modo in cui lei lo aveva immaginato. Madonna aveva anche trovato una possibile soluzione per ridurre i costi, ossia spostare tutte le riprese in Serbia. Ma stando al suo racconto, Universal non sembrava convinta che quella strada potesse funzionare. La cantante ha detto che forse semplicemente non credevano in lei e ha ricordato una delle reazioni ricevute: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. La sua risposta è stata secca: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza. Non sarei certo andata lì in vacanza. Dentro questa frase c'è molto del personaggio Madonna, l'idea di una donna abituata a sentirsi sottovalutata, a dover convincere, spingere, dimostrare. Nel corso dell'intervista Madonna ha raccontato anche un secondo tentativo. Netflix avrebbe proposto di trasformare il film in una serie, ma anche quella possibilità si è poi complicata. Il problema principale riguardava la sceneggiatura già sviluppata. Madonna non avrebbe potuto usarla senza riacquistarla da Universal a un prezzo molto alto, nonostante l'avesse scritta lei. Da lì l'idea di ripartire da zero si è rivelata troppo faticosa. Così per il momento il racconto audiovisivo della sua vita resta sospeso, ma la sua energia creativa si è spostata altrove, non si è fermata. Madonna è tornata alla musica, concentrandosi sul suo nuovo progetto, Confessions on a Dance Floor Part 2. Il biopic dovrà aspettare, ma il racconto di Madonna, come sempre, continua a scriversi altrove.

90.000 persone davanti al palco. Un outfit che riporta indietro al 2009, una hit cantata in acustico e una pop star che per un momento smette di nascondersi dietro lo spettacolo e racconta una fragilità vera. Katy Perry ha presentato il suo nuovo singolo, ma prima ha parlato di qualcosa di più profondo, perdere la propria voce interiore e provare a ritrovarla. Il singolo si chiama Watch It Burn ed è stato eseguito durante il suo concerto da headliner a Rock in Rio Lisboa, davanti al pubblico stimato di circa 90.000 spettatori, un numero enorme, riportato come il più alto mai raggiunto in uno show della sua carriera. Durante il concerto la pop star ha eseguito anche una versione acustica di Roar, una delle sue hit più celebri, pubblicata nel 2013. Lo ha fatto indossando lo stesso outfit sfoggiato durante l'Hello Katy Tour, quando si era esibita proprio a Lisbona nel 2009. Quel dettaglio visivo ha trasformato il momento in un ponte tra passato e presente e ha ricordato al pubblico che Katy, quando indossò quell'abito tanti anni fa, non sapeva ancora che avrebbe scritto una canzone intitolata così, che l'avrebbe cantata in tutto il mondo davanti a milioni di persone, che un giorno avrebbe perso proprio quel ruggito. Un'immagine forte, perché Roar è sempre stata una canzone di forza, di reazione, di autodeterminazione. Ma sul palco di Lisbona Katy Perry ha spiegato che anche una pop star può attraversare momenti in cui quella forza diventa appena appena un sussurro. Ha parlato dei periodi difficili, di quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, di quando le parole degli altri feriscono davvero. Ha ricordato una cosa semplice, ma spesso dimenticata. Gli artisti non sono robot, sono persone. Poi è arrivata la frase che ha acceso il passaggio verso il nuovo singolo. Ho perso il mio roar per un po', era solo un sussurro, ma ora che sto per pubblicare la mia prossima canzone, Watch It Burn, vi dico che il mio roar è tornato.

gli SDC salgono su un palco, il tempo sembra fare una cosa strana, torna indietro e accelera insieme. Riff essenziali, amplificatori accesi, migliaia di persone in piedi, un suono che non cerca scorciatoie. Nel 2026, mentre il mercato live continua a cambiare faccia, il rock più diretto del mondo dimostra di avere ancora una forza gigantesca. Gli SDC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Pollstar, una delle principali testate internazionali dedicate all'industria dei concerti, nel tradizionale report di metà anno sui tour di maggiore successo. La band australiana ha totalizzato 120,3 milioni di dollari di incassi, grazie a 15 concerti e oltre 907.000 biglietti venduti. Numeri enormi che valgono agli AC/DC il primato tra gli artisti rock e il quarto posto assoluto nella classifica mondiale dei tour. Davanti a loro, nella graduatoria generale, il nome più forte è quello di Bad Bunny. Secondo Pollstar, nei primi sei mesi del 2026 gli incassi mondiali dei concerti hanno raggiunto quota 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i biglietti venduti sono aumentati, un dato quindi che smentisce in realtà le previsioni più pessimistiche circolate nei mesi scorsi, quando si parlava di un possibile rallentamento del settore. E in mezzo a questa crescita, il primato rock degli SDC ha un peso simbolico fortissimo. Gli SDC hanno costruito un linguaggio così essenziale da diventare universale e oggi, a decenni dall'inizio della loro storia, riescono ancora a riempire gli stadi e a generare numeri da colosso globale.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica nei momenti in cui cambia forma, torna indietro, si riaccende e rimette insieme pezzi di storia che sembravano lontanissimi. Adesso entriamo in una stanza più intima del solito. Niente fiamme, niente esplosioni, niente piattaforme gigantesche, solo chitarre acustiche, voci, memoria e una reunion che 30 anni fa riaprì una porta enorme nella storia dei Kiss. I Kiss celebrano i 30 anni della loro reunion per MTV Unplugged con una nuova ristampa in vinile. Il doppio LP riporterà in primo piano una performance diventata fondamentale nella storia della band. Nel 1996, per quell'esibizione, si ritrovarono insieme Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley, affiancati anche da Bruce Kulick ed Eric Singer, una formazione particolare, quasi un punto d'incontro tra epoche diverse del gruppo. Il nuovo vinile sarà pubblicato in una versione particolare con effetto marmorizzato giallo e rosso. La confezione includerà una copertina apribile con dettagli in rilievo, fotografie inedite e un nuovo poster stampato su un solo lato. MTV Unplugged arrivò in un momento delicato. Peter Criss, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, ha raccontato che lui e Ace Frehley stavano suonando in piccoli teatri mentre il resto della band si esibiva alle convention dedicate ai Kiss. Nessuno sembrava trovarsi davvero nella posizione desiderata. Poi arrivarono le prove e lì, secondo Criss, successe effettivamente qualcosa. La band suonava ancora benissimo, la magia era rimasta. Quel passaggio portò alla decisione di riunirsi per un nuovo tour mondiale, partendo proprio dall'esperienza di MTV Unplugged. I Kiss, una band costruita sull'eccesso visivo, sul trucco, sui costumi, sulla teatralità, si ritrovarono in realtà in un formato che chiedeva proprio il contrario: togliere il volume, togliere le corazze, lasciare emergere le canzoni. L'acustico mise in evidenza una parte meno spettacolare ma molto potente. 30 anni dopo, quella performance torna in vinile come un documento di un equilibrio raro, passato e presente, formazione originale e membri successivi, nostalgia e ripartenza. Un concerto che non si limitò a celebrare ciò che era stato, aprì la strada a una nuova fase.

proprio quel buio, e adesso, dopo anni di terapie, dubbi, riabilitazione, può finalmente dirlo: è pronto a tornare. Dopo il delicato intervento alle corde vocali subito nel 2022, il leader dei Bon Jovi ha annunciato in un'intervista a People di essere completamente guarito. Una frase che segna un cambiamento enorme rispetto agli ultimi anni, durante i quali il cantante aveva scelto di non fare promesse ai fan. Non sapeva se sarebbe riuscito di nuovo a sostenere i ritmi di una tournée. Non voleva salire su un palco senza poter garantire quella qualità che ha sempre fatto parte della storia della band. Il problema era emerso durante l'ultima serie di concerti. A causa dell'atrofizzazione di una corda vocale, Jon Bon Jovi era stato costretto a sottoporsi a un'operazione complessa di ricostruzione e medializzazione. La diagnosi, ha raccontato, è stata durissima da accettare. Da lì è cominciato un percorso lungo, quotidiano, un recupero più difficile del previsto. Ancora nel 2024 Bon Jovi parlava con prudenza del futuro. Oggi quello spazio di dubbio sembra finalmente essersi aperto. In questo percorso un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio la sua band, che gli è stata vicina nei momenti più difficili. Ora il ritorno prende forma con il Forever Tour, il primo vero ciclo di concerti dopo il lungo stop medico. La tournée partirà dagli Stati Uniti con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 di luglio, per poi spostarsi nei grandi stadi del Regno Unito e dell'Irlanda. Nel frattempo la creatività non si era certo fermata. Nel 2024 i Bon Jovi hanno pubblicato Forever, il nuovo album della band. Accanto al disco è arrivata anche la docu serie Thank You Goodnight, The Bon Jovi Story, pensata per celebrare i 40 anni di carriera del gruppo, ma anche per mostrare senza filtri la realtà del problema vocale di John. Non è il classico rientro di una rockstar dopo una pausa, è la storia di un cantante che ha dovuto riconquistare lo strumento più fragile e più identitario che possiede: la propria voce.

Life. Un pavimento che sembra muoversi da solo, JK che scivola nello spazio come se la stanza avesse perso le regole della gravità. Un groove elegante, futuristico, inquieto. Nel 1996, Virtual Insanity sembrava già parlare di un mondo fuori controllo. 30 anni dopo, quella visione torna in vinile e i fan l'hanno fatta sparire, ancora prima dell'uscita. I Jamiroquai celebrano i 30 anni di Virtual Insanity con una nuova edizione speciale del singolo. Si intitola Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Il formato scelto è un vinile da 12 pollici, color giallo trasparente, in edizione limitata. Un oggetto che ha già confermato il peso iconico del brano è andato sold out in prevendita. La nuova disponibilità è prevista dal 17 luglio esclusivamente sul Sony Music Store. Parliamo di uno dei brani più riconoscibili della storia dei Jamiroquai, certificato oro in Italia e tratto da Traveling Without Moving, album certificato platino e considerato il disco funk più venduto di sempre. La canzone vinse un Grammy Award per la migliore performance pop, ottenne una nomination ai Brit Awards e soprattutto conquistò il premio MTV Video of the Year. Anche i numeri contemporanei confermano la forza del brano. Virtual Insanity ha superato complessivamente i 500 milioni di ascolti in streaming. Il testo fu scritto da JK in Giappone, ispirato dall'esistenza di una città sotterranea sotto le strade innevate. Da quell'immagine nacque una riflessione su sovrappopolazione, collasso ecologico e tecnologia fuori controllo, temi che a distanza di 30 anni suonano persino più attuali. Così Virtual Insanity rientra nel presente da più direzioni, come vinile da collezione, come classico ancora ascoltatissimo, come video rimasto nell'immaginario e come avvertimento pop che non ha perso la potenza. 30 anni dopo, quella stanza continua a muoversi e noi continuiamo a guardarci dentro.

Quando i Rolling Stones annunciano una nuova canzone, il tempo del rock sembra rimettersi in movimento. Questa volta il conto alla rovescia porta a Jealous Lover, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Con Jealous Lover, gli Stones tornano a lavorare su uno dei territori che conoscono meglio, il rhythm and blues. Secondo il comunicato stampa, il brano unisce melodie coinvolgenti, grande maestria musicale, testi taglienti. Al centro c'è Mick Jagger, che rivolge un monito ironico e affilato a un'amante troppo curiosa, costruendo una narrazione piena di umorismo, grinta e immagini vivide. A definire il carattere della canzone c'è il lavoro intrecciato delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, due suoni che si cercano, si sfiorano, si pungono, come accade da decenni dentro la grammatica più riconoscibile degli Stones. Insieme all'attesa per il disco cresce anche quella per un possibile ritorno dal vivo. Dopo le voci su una tournée europea nel 2025, poi cancellata a causa dell'impossibilità di Keith Richards di suonare live per problemi legati all'artrite, le speranze si sono in effetti riaccese. Mick Jagger ha proprio dichiarato di recente di sperare in un ritorno sul palco l'anno prossimo. Nel frattempo i Rolling Stones racconteranno Foreign Tongues anche attraverso un podcast intitolato Speaking in Tongues, con interviste esclusive a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Un modo per portare i fan dietro le quinte della creazione del disco, mentre l'attesa continua a salire. Con Jealous Lover gli Stones fanno quello che hanno sempre saputo fare: prendere una tensione umana, sporcarla di blues, metterla su un groove e lasciarla camminare con passo pericoloso. Ancora una volta, il rock parla la loro lingua.

fine di questa puntata usciamo dal binario più prevedibile della musica pop e rock e andiamo dove tutto, in qualche modo, ha cominciato a battere. Un portico nel delta del Mississippi, una voce antica, una musica nata dal dolore, dalla resistenza, dalla memoria di un popolo. Morgan Freeman ha attraversato cinema, teatro, documentari, narrazione, impegno civile. Adesso sceglie il blues. Morgan Freeman ha curato un nuovo album intitolato Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, in uscita il 7 agosto. Il progetto raccoglie 12 tracce e si presenta come un viaggio attraverso 100 anni di blues tra tradizione, orchestra, interpretazioni contemporanee e memoria storica. Freeman non è soltanto il curatore del disco, nella prima traccia compare anche come interprete. La prima anticipazione è arrivata il 19 giugno, giorno del Juneteenth, la ricorrenza con cui negli Stati Uniti si celebra e si ricorda la fine della schiavitù. La traccia scelta è stata Death Letter Blues, classico di Son House, reinterpretato da Taj Mahal con la partecipazione della Cine Kay Orchestra. Una scelta dal peso enorme, perché il blues non è nato come semplice forma musicale, è nato da una storia precisa, da un'eredità dolorosa, da un'esperienza collettiva fatta di oppressione, sopravvivenza, spiritualità e desiderio di libertà. Morgan Freeman lo ha raccontato con parole molto personali. Ha detto di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna, nel delta del Mississippi, e che quella musica non l'ha mai lasciato. Questo progetto ha dietro una geografia dell'anima americana. Strade, ferrovie, fatica, desiderio, perdita, fede, notte, viaggio, ritorno. A supporto del disco sono state annunciate anche 3 date dal vivo a Houston, Memphis e Gulfport, in Mississippi. Luoghi che non sono scelti a caso perché appartengono profondamente alla mappa culturale e spirituale del blues. Forse il senso più forte di Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience sta proprio nel ricordare che prima dei palchi enormi, dei videoclip, delle classifiche, dei biopic e delle icone globali, la musica è stata anche una voce su un portico, una voce che raccontava il dolore e trasformava quel dolore in qualcosa capace di attraversare il tempo.

0: per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato una puntata fatta di voci che cercano spazio, artisti che rimettono in gioco la propria storia e canzoni che tornano a parlarci da luoghi diversi. Un palco, un disco, un film mancato, una ristampa, un nuovo progetto, una radice antica. Ogni notizia ci ha ricordato che la musica non vive soltanto nel momento in cui esce. Continua a cambiare il significato, si carica di memoria, diventa rinascita, mercato, racconto, rito, testimonianza. E a volte basta una canzone nuova, una voce recuperata, un vinile che torna a girare o un blues che arriva da lontano per ricordarci da dove parte tutto, dal bisogno umano di dire qualcosa, di restare, di farsi ascoltare. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Restate con il volume acceso, le storie migliori spesso arrivano quando pensiamo che il disco sia finito. Alla prossima, ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: Non viaggio mai senza il mio diario. Bisogna sempre avere qualcosa di sensazionale da leggere in treno. Oscar Wilde.

0: Legend Story. USA 1948. Walt Disney torna a Kansas City con le idee chiare. Vuole fare l'artista, un sogno che riceve ovviamente tutti i tonanti strali del padre Elias, convinto che l'arte non poteva sfamare. Ma Walt è convinto, anche se i primi passi da disegnatore non furono esaltanti. Walt con caparbietà va avanti fino a quando non viene assunto dalla Film and Service di Kansas City con il compito di creare rudimentali cartoni animati. Già, l'animazione. La vera grande passione di Walt, che come tanti geni dell'industria americana comincia a lavorare nel suo garage per creare le sue prime animazioni. Piccole scene comiche che chiama Laugh or Grams, che riuscì addirittura a piazzare vendendole, facendo trovare a Walt il definitivo coraggio di buttarsi a capofitto nel mondo dell'animazione. Come spesso accadrà nella sua vita, Disney ha la straordinaria capacità di trovare e motivare altre persone. Queste prime esperienze fecero fare le ossa a Disney e ai suoi collaboratori, e Disney, dopo i primi contratti, puntò in alto. Fondò la sua società per produrre un misto tra cartoni e attori, ispirato da Alice nel Paese delle Meraviglie. Risultato? Bancarotta. E Walt fu costretto a 20 anni a vendere la sua cinepresa e ritentare l'impresa andando ad Hollywood. Disney riuscì a trovare un contratto con una distribuzione. Aveva bisogno di un socio che curasse la parte finanziaria, lasciandogli il tempo di occuparsi solo di creatività, e si rivolge al fratello, Roy Disney. Insieme fondarono i Disney Brothers Studios. Gli studios, grazie al successo delle Alice Comedies, diventano Walt Disney Studios, per poi diventare definitivamente Walt Disney Production. Cercando spunti diversi da quelli che aveva sempre percorso, Disney inventa Oswald il Coniglio, vero antesignano del suo personaggio più famoso e grande successo di pubblico, tanto che il film viene distribuito dalla Universal. I due fratelli Disney finalmente cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Nel febbraio del 1928 Disney doveva rinnovare il contratto con il distributore, che però gli dette una brutta notizia: voleva ridurgli i soldi. Disney fu traumatizzato, ma durante il viaggio in treno di ritorno dall'incontro con il produttore comincia a pensare ad un dopo. Arrivato a casa, comunica a tutta la famiglia la necessità di dare vita a questo nuovo personaggio. «Lo chiamerò Mortimer!» Immediatamente la suocera ribatté. «Ma Walt è un nome triste. Io lo chiamerei Mickey!» Ecco, era nata la sua creatura, il suo vero alter ego, Mickey Mouse, per noi Topolino. Topolino e l'aereo impazzito è il titolo del primo cartone animato dedicato al topo inventato da Walt. E qui Disney unisce il suo grande talento creativo con un'altra sua caratteristica: voler sempre migliorare. E nel campo dell'animazione Disney rinnovò completamente la sincronia dei cartoni animati con il sonoro. Topolino fischiettava, ballava e soprattutto parlava in perfetta sincronia. A proposito di voce, la voce di Topolino era proprio di Walt Disney. Una voce che presto diventerà leggenda.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Stallone ha una grande occasione, proprio come il personaggio che lo ha fatto diventare leggenda, Rocky. Rocky è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky e proprio come il suo pugile è un perdente che non deve perdere la sua grande occasione. Al momento delle riprese ha $106 sul conto in banca e un figlio in arrivo. Prima solo il compenso per sceneggiatura lo aveva salvato da una situazione personale dove, per fame, era stato costretto a vendere a malincuore il suo cane per soli $40 per comprare qualcosa da mangiare. Sa che Rocky è la sua ultima spiaggia, con dietro tutto il concetto di American Dream, ma l'impresa è titanica, il budget a disposizione praticamente inesistente. Questo era il prezzo che doveva pagare per poter interpretare lui, attore di secondo piano e con un'evidente paresi facciale che incide sul suo linguaggio. I produttori dissero: se lo vuoi fare tu, deve costare meno di $1 milione, che è una cifra apparentemente alta, ma ai limiti del miracolo per girare un film nell'industria cinematografica americana. Tante difficoltà, a cui si abbinano anche quelle meravigliose coincidenze o sincronicità, chiamatele come volete, che gli permettono di avere dei grandi talenti vicino. Come il musicista Bill Conti, che con solo $25,000 per tutta la registrazione crea uno dei connubi immagini-musica più belli della storia del cinema. Pensate solo che la famosa scena dell'allenamento è stata girata completamente senza permessi e alcuni momenti epocali del film sono solo frutto delle difficoltà. Tutti ci ricordiamo la bellezza e il romanticismo perfetto di quando Rocky porta a pattinare la sua Adriana. Sono teneri, sono innamorati, sono soli, perché non c'erano soldi per pagare le comparse. Stallone ha il grande merito di aver scritto una sceneggiatura perfetta, usata in tutte le scuole di sceneggiatura del mondo. Definisce il concetto di blockbuster e crea un mito. Anche grazie al resto del cast, Tayla Shire è perfetta per il ruolo di Adriana. L'umanità di Burt Young restituisce al ruolo di Polly un perfetto ritratto di un uomo buono, ma arrabbiato. E poi, come ogni eroe Rocky, ha il suo mentore, il suo allenatore, Mickey, che vede la presenza di uno dei pochi nomi noti del film, Burgess Meredith, che era diventato famoso per essere stato il pinguino nella leggendaria serie TV Batman degli anni 60. Stallone crea il perfetto antagonista con Apollo Creed, che sotto ispirazione del grande Muhammad Ali ha le fattezze e la fisicità e la spacconeria di Carl Weathers. Sembra impossibile, per quello che vi abbiamo raccontato, che in Rocky ci sia una vera svolta da un punto di vista cinematografico. L'invenzione della Steadicam da parte dell'operatore Garrett Brown, che la inventa e la usa per riprendere al meglio la storica ascesa alla scalinata di Filadelfia. Quella stessa che oggi vede al suo apice una statua di Rocky. Perché Stallone ha creato un film che ha ispirato generazioni. E tutti quelli che grazie a Rocky sognavano che se nella vita ti impegni e non molli i tuoi sogni, un giorno potrai sicuramente dire: ce l'ho fatta.
0: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. Leonardo Sciascia.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Le scarpe rendono più elegante il giocatore, ma solo quello che ha dentro lo rende più forte. Cristiano Ronaldo.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno. Ne furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z. Perché le icone parlano Z. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman, uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Meglio sentire la corda che si spezza che non avere mai teso l'arco. Carl von Hindestam.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Caratteristica tipica dei veri ambiziosi: farsi portare dalle onde senza curarsi della schiuma. Charles de Gaulle.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica oggi sembra parlare soprattutto di movimento. Questa puntata qui viaggia proprio tra classifiche, studi di registrazione, arene enormi, vecchi vinili, nuovi singoli, ritorni attesi e radici profonde. Dentro ogni storia c'è un passaggio, una porta che si riapre, un suono che cambia forma, un corpo che ritrova forza, una memoria che torna a vibrare, perché la musica non segue mai una sola strada. Può bruciare, resistere, guarire, vendere milioni di biglietti, nascondersi in un archivio o tornare da un vecchio groove che pensavamo di conoscere già. L'importante è che continui a muoversi. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera al numero uno in Italia nel 2026. Peter Gabriel canta nel nuovo singolo di Everything is Recorded con IDK. Madonna spiega lo stop al biopic. Per la mia vita serviva un grande budget. Katy Perry presenta dal vivo l'inedito Watch It Burn a Rock in Rio, Lisboa. AC/DC primi tra gli artisti rock dal vivo nel 2026, oltre 120 milioni di dollari incassati. Kiss senza maschere elettriche, MTV Unplugged torna in vinile 30 anni dopo la reunion. Bon Jovi ritrova la voce. Dopo anni di paura, il palco torna possibile. Jamiroquai sold out in prevendita il vinile per i 30 anni di Virtual Insanity. Rolling Stones, il nuovo singolo è Jealous Lover e Foreign Tongues diventa un podcast. Morgan Freeman cura Symphonic Blues Experience, un album dedicato alla storia del blues. Legends. The Legends. Una classifica può sembrare soltanto una sequenza di numeri. In realtà racconta molto di più. Gusti, abitudini, potere delle fanbase, forza del mercato locale, spazio dato alle voci nuove e a quelle internazionali. Nel 2026, in Italia, il primo vero strappo arriva da Olivia Rodrigo, una donna, straniera, pop, finalmente al numero uno. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera a raggiungere il numero uno della classifica italiana degli album nel 2026. Il suo nuovo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è entrato direttamente in vetta alla Top of the Music di Fimi, interrompendo una lunga sequenza dominata quasi interamente da artisti italiani, uomini spesso legati al mondo del rap. Prima di lei, nel corso dell'anno, il primo posto era stato occupato da nomi come Olly, Guè, Joliet, Tony F, Knight, Salmo, Shiva, Safe, Tedua e tanti altri. L'unica eccezione straniera era stata Harry Styles, arrivato in vetta a marzo con Kiss All The Time, disco Occasionally. Ma sul fronte femminile, fino ad ora, il dato era netto. Nessuna artista donna era riuscita ad arrivare al primo posto. Olivia Rodrigo cambia questa situazione. Lo fa con un album che non si limita a debuttare bene. Conquista la vetta anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, quindi CD, vinili e musicassette. Un dettaglio importante perché racconta in realtà di una fanbase attiva, presente, disposta a comprare il disco fisicamente, non soltanto ad ascoltarlo in streaming. Il quadro italiano resta comunque molto chiuso agli artisti stranieri. Oltre alla Rodrigo, infatti, compaiono soltanto pochi nomi nei primi 50 posti, come per esempio Bad Bunny, Michael Jackson, Linkin Park. Un dato che conferma quanto il mercato italiano, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato fortemente nazionale. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è al numero uno anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E nel 2026 è il disco che ha totalizzato più stream su Spotify nel giorno della pubblicazione. Il pop femminile internazionale trova così uno spazio in un mercato che, almeno quest'anno, sembrava quasi blindato da nomi maschili italiani. E lo fa con un artista che ha trasformato il disagio sentimentale, la fragilità e la rabbia in una lingua generazionale. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it.
2: see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Se c'è un artista che continua a muoversi come chi non sa stare dove te lo aspetti, quello è Peter Gabriel. Un giorno lo trovi dentro il suo percorso da solista, tra lune piene, nuove canzoni e tempi lunghissimi di maturazione. Un altro giorno invece compare in un progetto collettivo, accanto a un produttore visionario e a un rapper americano. Il risultato è un brano che nasce proprio dall'incontro tra mondi diversi. C'è un nuovo pezzo cantato da Peter Gabriel, ma questa volta non arriva dal suo prossimo album, Ohai. Il brano si intitola Beyond the Brilliant Haze ed è il nuovo singolo di Everything is Recorded, il progetto del produttore e discografico Richard Russell, fondatore della XL Recordings. Insieme a Gabriel c'è anche il rapper americano Jason Mills, conosciuto come IDK. Una combinazione particolare, costruita su contrasti sonori e generazionali. La voce profonda e riconoscibile di Peter Gabriel, il lavoro di produzione di Richard Russell e l'energia rap di IDK. Russell ha raccontato di essere cresciuto ascoltando Peter Gabriel e di aver già lavorato con lui sia su I.O. sia sulla propria musica. Dopo il progetto Temporary erano rimaste alcune idee che il produttore sentiva ancora vive, materiali da sviluppare e portare in una nuova direzione. Da lì è nato Beyond the Brilliant Haze. Il rapper ha definito l'esperienza una sorpresa e ha detto una frase molto efficace in effetti. Quando succede qualcosa di inatteso, bisogna essere pronti a dare il meglio. Peter Gabriel, del resto, ha sempre avuto una certa attrazione per le collisioni musicali. Dalla sperimentazione dei Genesis alla carriera solista, dal lavoro sui suoni del mondo della tecnologia, dal pop d'autore alle forme più ibride, il suo percorso è sempre stato costruito su passaggi inattesi. Qui, ancora una volta, sceglie di non chiudersi dentro il proprio mito. E forse è proprio questo che rende il brano così interessante. Non sembra pensato per confermare ciò che sappiamo già di Peter Gabriel. Sembra piuttosto un altro piccolo spostamento laterale. Una deviazione, un invito ad ascoltare cosa succede quando artisti diversi accettano di perdersi nello stesso paesaggio.

Puntare Madonna al cinema significa provare a mettere dentro un film decenni di provocazioni, trasformazioni, scandali, reinvenzioni, cadute, ritorni e dominio pop. Una vita costruita come una lunga battaglia per decidere chi essere, come apparire, cosa dire e cosa non lasciare agli altri. E forse è proprio lì che il biopic si è fermato, davanti a una domanda enorme: quanto costa raccontare Madonna davvero? A dare questa risposta ci ha pensato proprio lei in una nuova intervista con Interview, in cui ha raccontato apertamente il confronto con Universal Studios, parlando di un diverbio legato al budget del progetto. La frase è molto chiara: ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Il film, almeno nella sua prima versione, avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa Madonna, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, un progetto ambizioso su cui la cantante ha lavorato a lungo. Secondo la voce di Material Girl, lo studio non avrebbe condiviso la dimensione economica necessaria per realizzare il film nel modo in cui lei lo aveva immaginato. Madonna aveva anche trovato una possibile soluzione per ridurre i costi, ossia spostare tutte le riprese in Serbia. Ma stando al suo racconto, Universal non sembrava convinta che quella strada potesse funzionare. La cantante ha detto che forse semplicemente non credevano in lei e ha ricordato una delle reazioni ricevute: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. La sua risposta è stata secca: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza. Non sarei certo andata lì in vacanza. Dentro questa frase c'è molto del personaggio Madonna, l'idea di una donna abituata a sentirsi sottovalutata, a dover convincere, spingere, dimostrare. Nel corso dell'intervista Madonna ha raccontato anche un secondo tentativo. Netflix avrebbe proposto di trasformare il film in una serie, ma anche quella possibilità si è poi complicata. Il problema principale riguardava la sceneggiatura già sviluppata. Madonna non avrebbe potuto usarla senza riacquistarla da Universal a un prezzo molto alto, nonostante l'avesse scritta lei. Da lì l'idea di ripartire da zero si è rivelata troppo faticosa. Così per il momento il racconto audiovisivo della sua vita resta sospeso, ma la sua energia creativa si è spostata altrove, non si è fermata. Madonna è tornata alla musica, concentrandosi sul suo nuovo progetto, Confessions on a Dance Floor Part 2. Il biopic dovrà aspettare, ma il racconto di Madonna, come sempre, continua a scriversi altrove.

90.000 persone davanti al palco. Un outfit che riporta indietro al 2009, una hit cantata in acustico e una pop star che per un momento smette di nascondersi dietro lo spettacolo e racconta una fragilità vera. Katy Perry ha presentato il suo nuovo singolo, ma prima ha parlato di qualcosa di più profondo, perdere la propria voce interiore e provare a ritrovarla. Il singolo si chiama Watch It Burn ed è stato eseguito durante il suo concerto da headliner a Rock in Rio Lisboa, davanti al pubblico stimato di circa 90.000 spettatori, un numero enorme, riportato come il più alto mai raggiunto in uno show della sua carriera. Durante il concerto la pop star ha eseguito anche una versione acustica di Roar, una delle sue hit più celebri, pubblicata nel 2013. Lo ha fatto indossando lo stesso outfit sfoggiato durante la Loketi Tour, quando si era esibita proprio a Lisbona nel 2009. Quel dettaglio visivo ha trasformato il momento in un ponte tra passato e presente e ha ricordato al pubblico che Katy, quando indossò quell'abito tanti anni fa, non sapeva ancora che avrebbe scritto una canzone intitolata così, che l'avrebbe cantata in tutto il mondo davanti a milioni di persone, che un giorno avrebbe perso proprio quel ruggito. Un'immagine forte, perché Roar è sempre stata una canzone di forza, di reazione, di autodeterminazione. Ma sul palco di Lisbona Katy Perry ha spiegato che anche una pop star può attraversare i momenti in cui quella forza diventa appena appena un sussurro. Ha parlato dei periodi difficili, di quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, di quando le parole degli altri feriscono davvero. Ha ricordato una cosa semplice, ma spesso dimenticata. Gli artisti non sono robot, sono persone. Poi è arrivata la frase che ha acceso il passaggio verso il nuovo singolo. Ho perso il mio roar per un po', era solo un sussurro, ma ora che sto per pubblicare la mia prossima canzone, Watch It Burn, vi dico che il mio roar è tornato.

Quando gli SDC salgono su un palco, il tempo sembra fare una cosa strana, torna indietro e accelera insieme. Riff essenziali, amplificatori accesi, migliaia di persone in piedi, un suono che non cerca scorciatoie. Nel 2026, mentre il mercato live continua a cambiare faccia, il rock più diretto del mondo dimostra di avere ancora una forza gigantesca. Gli SDC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Pollstar, una delle principali testate internazionali dedicate all'industria dei concerti, nel tradizionale report di metà anno sui tour di maggiore successo. La band australiana ha totalizzato 120,3 milioni di dollari di incassi, grazie a 15 concerti e oltre 907.000 biglietti venduti. Numeri enormi che valgono agli AC/DC il primato tra gli artisti rock e il quarto posto assoluto nella classifica mondiale dei tour. Davanti a loro, nella graduatoria generale, il nome più forte è quello di Bad Bunny. Secondo Pollstar, nei primi sei mesi del 2026 gli incassi mondiali dei concerti hanno raggiunto quota 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i biglietti venduti sono aumentati, un dato quindi che smentisce in realtà le previsioni più pessimistiche circolate nei mesi scorsi, quando si parlava di un possibile rallentamento del settore. E in mezzo a questa crescita, il primato rock degli SDC ha un peso simbolico fortissimo. Gli SDC hanno costruito un linguaggio così essenziale da diventare universale e oggi, a decenni dall'inizio della loro storia, riescono ancora a riempire gli stadi e a generare numeri da colosso globale.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica nei momenti in cui cambia forma, torna indietro, si riaccende e rimette insieme pezzi di storia che sembravano lontanissimi. Adesso entriamo in una stanza più intima del solito. Niente fiamme, niente esplosioni, niente piattaforme gigantesche, solo chitarre acustiche, voci, memoria e una reunion che 30 anni fa riaprì una porta enorme nella storia dei Kiss. I Kiss celebrano i 30 anni della loro reunion per MTV Unplugged con una nuova ristampa in vinile. Il doppio LP riporterà in primo piano una performance diventata fondamentale nella storia della band. Nel 1996, per quell'esibizione, si ritrovarono insieme Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley, affiancati anche da Bruce Kulick ed Eric Singer, una formazione particolare, quasi un punto d'incontro tra epoche diverse del gruppo. Il nuovo vinile sarà pubblicato in una versione particolare con effetto marmorizzato giallo e rosso. La confezione includerà una copertina apribile con dettagli in rilievo, fotografie inedite e un nuovo poster stampato su un solo lato. MTV Unplugged arrivò in un momento delicato. Peter Criss, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, ha raccontato che lui e Ace Frehley stavano suonando in piccoli teatri mentre il resto della band si esibiva alle convention dedicate ai Kiss. Nessuno sembrava trovarsi davvero nella posizione desiderata. Poi arrivarono le prove e lì, secondo Criss, successe effettivamente qualcosa. La band suonava ancora benissimo, la magia era rimasta. Quel passaggio portò alla decisione di riunirsi per un nuovo tour mondiale, partendo proprio dall'esperienza di MTV Unplugged. I Kiss, una band costruita sull'eccesso visivo, sul trucco, sui costumi, sulla teatralità, si ritrovarono in realtà in un formato che chiedeva proprio il contrario. Togliere il volume, togliere le corazze, lasciare emergere le canzoni. L'acustico mise in evidenza una parte meno spettacolare ma molto potente. 30 anni dopo, quella performance torna in vinile come un documento di un equilibrio raro. Passato e presente, formazione originale e membri successivi, nostalgia e ripartenza. Un concerto che non si limitò a celebrare ciò che era stato, aprì la strada a una nuova fase.

Per un cantante, perdere fiducia nella propria voce significa perdere il terreno sotto i piedi. Ogni nota diventa una domanda, ogni concerto una promessa difficile da mantenere, ogni silenzio pesa più del rumore di uno stadio. Jon Bon Jovi ha attraversato proprio quel buio e adesso, dopo anni di terapie, dubbi, riabilitazione, può finalmente dirlo: è pronto a tornare. Dopo il delicato intervento alle corde vocali subito nel 2022, il leader dei Bon Jovi ha annunciato in un'intervista a People di essere completamente guarito. Una frase che segna un cambiamento enorme rispetto agli ultimi anni, durante i quali il cantante aveva scelto di non fare promesse ai fan. Non sapeva se sarebbe riuscito di nuovo a sostenere i ritmi di una tournée. Non voleva salire su un palco senza poter garantire quella qualità che ha sempre fatto parte della storia della band. Il problema era emerso durante l'ultima serie di concerti. A causa dell'atrofizzazione di una corda vocale, Jon Bon Jovi era stato costretto a sottoporsi a un'operazione complessa di ricostruzione e medializzazione. La diagnosi, ha raccontato, è stata durissima da accettare. Da lì è cominciato un percorso lungo, quotidiano, un recupero più difficile del previsto. Ancora nel 2024 Bon Jovi parlava con prudenza del futuro. Oggi quello spazio di dubbio sembra finalmente essersi aperto. In questo percorso, un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio la sua band, che gli è stata vicina nei momenti più difficili. Ora il ritorno prende forma con il Forever Tour, il primo vero ciclo di concerti dopo il lungo stop medico. La tournée partirà dagli Stati Uniti con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 di luglio, per poi spostarsi nei grandi stadi del Regno Unito e dell'Irlanda. Nel frattempo la creatività non si era certo fermata. Nel 2024 i Bon Jovi hanno pubblicato Forever, il nuovo album della band. Accanto al disco è arrivata anche la docu serie Thank You Goodnight, The Bon Jovi Story, pensata per celebrare i 40 anni di carriera del gruppo, ma anche per mostrare senza filtri la realtà del problema vocale di Jon. Non è il classico rientro di una rockstar dopo una pausa, è la storia di un cantante che ha dovuto riconquistare lo strumento più fragile e più identitario che possiede, la propria voce.

Un pavimento che sembra muoversi da solo, JK che scivola nello spazio come se la stanza avesse perso le regole della gravità. Un groove elegante, futuristico, inquieto. Nel 1996, Virtual Insanity sembrava già parlare di un mondo fuori controllo. 30 anni dopo, quella visione torna in vinile e i fan l'hanno fatta sparire, ancora prima dell'uscita. I Jamiroquai celebrano i 30 anni di Virtual Insanity con una nuova edizione speciale del singolo. Si intitola Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Il formato scelto è un vinile da 12 pollici, color giallo trasparente, in edizione limitata. Un oggetto che ha già confermato il peso iconico del brano è andato sold out in prevendita. La nuova disponibilità è prevista dal 17 luglio esclusivamente sul Sony Music Store. Parliamo di uno dei brani più riconoscibili della storia dei Jamiroquai, certificato oro in Italia e tratto da Traveling Without Moving, album certificato platino e considerato il disco funk più venduto di sempre. La canzone vinse un Grammy Award per la migliore performance pop, ottenne una nomination ai Brit Awards e soprattutto conquistò il premio MTV Video of the Year. Anche i numeri contemporanei confermano la forza del brano. Virtual Insanity ha superato complessivamente i 500 milioni di ascolti in streaming. Il testo fu scritto da JK in Giappone, ispirato dall'esistenza di una città sotterranea sotto le strade innevate. Da quell'immagine nacque una riflessione su sovrappopolazione, collasso ecologico e tecnologia fuori controllo, temi che a distanza di 30 anni suonano persino più attuali. Così Virtual Insanity rientra nel presente da più direzioni, come vinile da collezione, come classico ancora ascoltatissimo, come video rimasto nell'immaginario e come avvertimento pop che non ha perso la potenza. 30 anni dopo, quella stanza continua a muoversi e noi continuiamo a guardarci dentro.

Quando i Rolling Stones annunciano una nuova canzone, il tempo del rock sembra rimettersi in movimento. Questa volta il conto alla rovescia porta a Jealous Lover, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Con Jealous Lover, gli Stones tornano a lavorare su uno dei territori che conoscono meglio, il rhythm and blues. Secondo il comunicato stampa, il brano unisce melodie coinvolgenti, grande maestria musicale, testi taglienti. Al centro c'è Mick Jagger, che rivolge un monito ironico e affilato a un'amante troppo curiosa, costruendo una narrazione piena di umorismo, grinta e immagini vivide. A definire il carattere della canzone c'è il lavoro intrecciato delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, due suoni che si cercano, si sfiorano, si pungono, come accade da decenni dentro la grammatica più riconoscibile degli Stones. Insieme all'attesa per il disco, cresce anche quella per un possibile ritorno dal vivo. Dopo le voci su una tournée europea nel 2025, poi cancellata a causa dell'impossibilità di Keith Richards di suonare live per problemi legati all'artrite, le speranze si sono in effetti riaccese. Mick Jagger ha proprio dichiarato di recente di sperare in un ritorno sul palco l'anno prossimo. Nel frattempo, i Rolling Stones racconteranno Foreign Tongues anche attraverso un podcast intitolato Speaking in Tongues, con interviste esclusive a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, un modo per portare i fan dietro le quinte della creazione del disco, mentre l'attesa continua a salire. Con Jealous Lover gli Stones fanno quello che hanno sempre saputo fare: prendere una tensione umana, sporcarla di blues, metterla su un groove e lasciarla camminare con passo pericoloso. Ancora una volta il rock parla la loro lingua.

fine di questa puntata usciamo dal binario più prevedibile della musica pop e rock e andiamo dove tutto, in qualche modo, ha cominciato a battere. Un portico nel Delta del Mississippi, una voce antica, una musica nata dal dolore, dalla resistenza, dalla memoria di un popolo. Morgan Freeman ha attraversato cinema, teatro, documentari, narrazione, impegno civile. Adesso sceglie il blues. Morgan Freeman ha curato un nuovo album intitolato Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, in uscita il 7 agosto. Il progetto raccoglie 12 tracce e si presenta come un viaggio attraverso 100 anni di blues tra tradizione, orchestra, interpretazioni contemporanee e memoria storica. Freeman non è soltanto il curatore del disco, nella prima traccia compare anche come interprete. La prima anticipazione è arrivata il 19 giugno, giorno del Juneteenth, la ricorrenza con cui negli Stati Uniti si celebra e si ricorda la fine della schiavitù. La traccia scelta è stata Death Letter Blues, classico di Son House, reinterpretato da Taj Mahal con la partecipazione della Cine Kay Orchestra. Una scelta dal peso enorme, perché il blues non è nato come semplice forma musicale, è nato da una storia precisa, da un'eredità dolorosa, da un'esperienza collettiva fatta di oppressione, sopravvivenza, spiritualità e desiderio di libertà. Morgan Freeman lo ha raccontato con parole molto personali. Ha detto di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna, nel Delta del Mississippi, e che quella musica non l'ha mai lasciato. Questo progetto ha dietro una geografia dell'anima americana. Strade, ferrovie, fatica, desiderio, perdita, fede, notte, viaggio, ritorno. A supporto del disco sono state annunciate anche 3 date dal vivo a Houston, Memphis e Gulfport, in Mississippi. Luoghi che non sono scelti a caso perché appartengono profondamente alla mappa culturale e spirituale del blues. Forse il senso più forte di Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience sta proprio nel ricordare che prima dei palchi enormi, dei videoclip, delle classifiche, dei biopic, delle icone globali, la musica è stata anche una voce su un portico, una voce che raccontava il dolore e trasformava quel dolore in qualcosa capace di attraversare il tempo.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato una puntata fatta di voci che cercano spazio, artisti che rimettono in gioco la propria storia e canzoni che tornano a parlarci da luoghi diversi. Un palco, un disco, un film mancato, una ristampa, un nuovo progetto, una radice antica. Ogni notizia ci ha ricordato che la musica non vive soltanto nel momento in cui esce. Continua a cambiare il significato, si carica di memoria, diventa rinascita, mercato, racconto, rito, testimonianza. E a volte basta una canzone nuova, una voce recuperata, un vinile che torna a girare o un blues che arriva da lontano per ricordarci da dove parte tutto, dal bisogno umano di dire qualcosa, di restare, di farsi ascoltare. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Restate con il volume acceso, le storie migliori spesso arrivano quando pensiamo che il disco sia finito. Alla prossima, ciao! The Legends.
1: The Legends. Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo

0: Radio Legends.
1: Se c'è qualcosa che ho imparato è che bisogna contare su di me per appagare me stesso. Tony Stark, Iron Man 2.

0: Legend Story.
1: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo beve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Graal o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la Sacra Coppa passò di mano in mano all'interno dell'Ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora, è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
0: Legend Story.
6: Primo mattino. Sonno. Bisogna andare a lavorare. Operazione quasi impossibile, soprattutto per noi italiani, senza iniziare la giornata sorseggiando un buon caffè. Apriamo la credenza e prendiamo una moca. Quella piccola caffettiera ci regala il primo piacere della giornata. Già, la moca. Ma qual è la sua storia? Chi ha inventato questo pratico e meraviglioso oggetto il cui design ha meritato un posto al MoMA di New York? Tutto si deve a un giovane ragazzo di 20 anni emigrato in Francia e tornato nel 1918 nella sua terra natia, un piccolo paese piemontese di nome Crisinallo, per aprire una fonderia e investire sul materiale che in quel momento rappresentava il materiale del futuro, l'alluminio. Il suo nome è Alfonso Bialetti. Alla ricerca di nuove utilizzazioni di questo materiale, si narra che mentre osservava le lavandaie del paese, notò che per lavare i panni usavano una sorta di proto-lavatrice artigianale. Si trattava di un pentolone con un tubo cavo al centro, forato, nella quale andavano inseriti i panni insieme alla lisciva, il detersivo dell'epoca e l'acqua. Il tutto, grazie al calore, passava attraverso i fori e andava a raccogliersi nel recipiente. L'intuizione fu fulminante e Bialetti decise di unire l'alluminio e lo stesso sistema per creare una caffettiera da contrapporre alla molto meno pratica napoletana. Nel 1933 nasce la Moca. Il suo nome è un omaggio alla città yemenita Moca, che non solo da un punto di vista toponomastico è simile ad una caffettiera, ma è anche il luogo dove la più preziosa delle miscele di caffè, l'arabica, è il prodotto principale. La caffettiera Moca si diffuse rapidamente nelle case degli italiani, anche se il successo mondiale lo si deve al figlio di Alfonso Bialetti, Renato, che nel 1947 decise di iniziare l'esportazione in tutto il mondo. Una tappa importante per il successo della Moca fu l'invenzione del famoso disegno dell'uomo con i baffi, che diventò il protagonista di tutti gli spot della Bialetti, diventando il beniamino di una trasmissione come Carosello, il contenitore italiano che conteneva spot pubblicitari belli e famosi come piccoli film. Nel 1986 la proprietà passò di mano alla Faema, un'azienda che decise di ampliare nuovi elettrodomestici utilizzando il celebre marchio, senza dimenticare la continua diffusione del prodotto principale. Si stima che siano state vendute oltre 250 milioni di moca nel mondo e il numero è destinato a salire. Ecco, ora sapete quasi tutto della vostra moca. Speriamo che il vostro caffè da questo momento abbia un sapore un po' più leggendario.
7: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
8: Not for very much longer.
7: I've got to

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Si ha più potere quando si tace, perché così la gente comincia a dubitare di se stessa. Andy Warhol.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi mettiti con pazienza a realizzarlo nella vita. Martin Luther King.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
0: Legends.
5: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Il 12 ottobre 1492 è una delle poche date che chiunque abbia frequentato i banchi di scuola conosce. La data della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quello che in pochi sanno è che qualcuno ipotizzò che l'esploratore fosse partito per provare l'esistenza di Atlantide, la leggendaria isola continente, o almeno ciò che ne restava. Si pensava che l'America e i nativi americani rappresentavano i superstiti del disastro naturale che aveva fatto inabissare il leggendario continente perduto. Il mito di Atlantide ritorna spesso nella storia dell'umanità, tutta colpa del grande filosofo Platone, che per primo nei suoi scritti descrisse Atlantide nel 360 a.C. Platone racconta che tutto iniziò con un amore. Gli dei si erano divisi i territori da controllare e a Poseidone era toccata l'isola di Atlantide, un territorio vastissimo posto a ovest dei territori conosciuti. In una pianura di quest'isola viveva una giovane mortale di nome Clito. Il dio del mare se ne innamorò e con lei generò 5 coppie di gemelli, poi fortificò la pianura con 5 cerchi concentrici, 2 di terra e 3 di mare, e rese Atlantide un regno fertile e prosperoso che divise in 10 regioni, ognuna con a capo uno dei figli che aveva avuto con Clito. Il maggiore di tutti, il leggendario Atlante, divenne il re dei re di Atlantide ed ebbe in dono la regione della pianura dove si erano conosciuti i genitori, quella più grande e rigogliosa. L'isola si trasformò in una grande potenza marittima e arrivò a controllare vaste porzioni dell'Africa, dell'Egitto e dell'Italia. Nel corso degli anni gli Atlantidei persero man mano la loro natura divina, contaminandosi con le debolezze umane e soprattutto ebbero l'ardire di sfidare Atene, città prediletta di Zeus, che in collera per l'affronto fece sprofondare l'intero continente. Sulla base di questo mito, in molti hanno provato a localizzare Atlantide, ognuno cercando di interpretare il mito originale. La posizione di Atlantide ha avuto diverse collocazioni, dalla Svezia alla Siberia e perfino la Sardegna, ma in qualche modo l'interpretazione che vuole Atlantide posizionata nel continente americano è arrivata fino a noi. Non si chiama forse Patto Atlantico quello che vede impegnate insieme le potenze dell'ovest del mondo con a capo gli Stati Uniti? Se fosse veramente così, se Colombo avesse veramente individuato il continente atlantideo, la storia non sarebbe poi cambiata così tanto, perché ancora adesso Atlantide, non memore del motivo per cui Zeus l'ha fatta affondare, continua a fare la guerra con il blocco opposto, e forse la leggenda di Atlantide ci voleva solo avvisare che l'unico modo di continuare ad esistere e di fermare ogni guerra è dare alla pace la possibilità di diventare leggenda.
0: Sei su Radio Legends.

Ho avuto paure incredibili, indescrivibili, ma non l'ho dimostrato. Nella nostra professione, se dici di avere paura, sei fregata. Barbara Streisand.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Imparare una nuova parola spesso significa possedere un incantesimo magico in più. Proviamo. Escapologia è la capacità di un artista, spesso un prestigiatore, di sapersi liberare da costrizioni fisiche, camicie di forza, bauli, gabbie e ambientali, stanze cieche, celle, eccetera. La parola deriva dall'inglese to escape, che significa scappare, sfuggire. La leggenda di questa disciplina è Harry Houdini. Eric Weitz. Questo è il primo nome di Harry Houdini, uno dei più grandi illusionisti di sempre. Nasce il 24 marzo 1874 a Budapest, Ungheria. All'età di 4 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Meyer Samuel Weitz, suo padre, presta servizio nella locale congregazione ebraica riformata in qualità di rabbino. Nel 1887 Meyer si trasferisce a New York solo con il piccolo Eric. Qui vivono in una pensione sulla 79esima strada, fino a quando la famiglia non sarà in grado di riunirsi in un alloggio definitivo. La famiglia Weitz è poverissima e forse è proprio per questa condizione che il piccolo Eric si rivolge alla magia con tutte le sue forze. Eric diviene un illusionista professionista nel 1891. Sceglie il nome d'arte Harry Houdini come tributo al mago francese Jean-Eugène Robert Houdin. 2 anni più tardi riesce nell'intento di far diventare Harry Houdini il proprio nome legale. È l'incontro con un altro showman che lo porta verso l'escapologia, facendogli abbandonare i normali trucchi da prestigiatore. Martin Beck, questo è il nome dell'intrattenitore, rimane folgorato da come Houdini riesce a liberarsi di un paio di manette. Houdini capisce che quella è la sua strada e comincia a preparare un repertorio tutto votato all'arte dell'escapologia. Il suo numero più famoso è forse La cella della tortura cinese dell'acqua, presentato a partire dal 1913, un numero in cui Houdini rimane sospeso a testa in giù in una cassa di vetro e acciaio piena d'acqua e chiusa a chiave. A causa della morte della madre, si interessa allo spiritismo, rendendosi subito conto che era un mondo pieno di ciarlatani e falsi sensitivi, ingaggiando una vera e propria guerra contro chi diceva di possedere qualità medianiche. In pratica, contribuisce in modo determinante a distruggere quel mondo falso che si approfittava delle persone che volevano a tutti i costi ritrovare gli affetti perduti nell'aldilà. Houdini, con le sue vere magie, diventa famoso in tutto il mondo. Si esibisce praticamente ovunque e con successo di pubblico senza precedenti. In seguito alla rottura dell'appendice, Harry Houdini muore di peritonite all'età di 52 anni, il 31 ottobre 1926, nella notte di Halloween. L'escapologia, come ben sapeva, non lo fa scappare dalla morte, anche se questa cosa non è del tutto vero, perché la sua arte lo ha reso una leggenda immortale.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli. Isaac Asimov.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconiche che mai. Radio Legends.
7: Il maiale è diventato sporco solo in seguito alle sue frequentazioni con l'uomo. Allo stato selvatico è un animale molto pulito. Pierre Loti.

0: Legend Story. Per il potere di Grayskull, a me il potere. Se nella vostra testa questa frase ha risuonato con un voce forte, epica e possente, allora probabilmente siete nati negli anni 80 e conoscete i Master of the Universe. I MOTU, abbreviazione di Master of the Universe, sono una tipologia di giocattoli che ha avuto un successo epico nei bambini di quegli anni. Nascono nel 1976 grazie a un'idea di Roger Sweet, responsabile dei progetti della Mattel negli anni 70-80. Sweet capì che ciò che serviva per realizzare un progetto di successo era la semplicità. Infatti, utilizzò le stesse parti del corpo, tranne testa e accessori, del noto personaggio Big Jim, che ebbe un enorme successo in quegli anni. Con questa tecnica creò il primo personaggio di una lunga serie, He-Man. Il successo di He-Man fece in modo di creare anche il suo antagonista, il malvagio Skeletor, e di conseguenza un universo parallelo, una vera e propria space opera fantasy che non ha nulla da invidiare ai titoli più blasonati. Una curiosità è che la Mattel aveva prodotto i MOTU dopo aver detto di no alla produzione della linea di giocattoli ispirata a Star Wars. All'apice del loro successo fu creata una serie di cartoni animati vista ogni giorno da più di 9 milioni di bambini americani e trasmessa in Italia su Super 3, Italia 7 e poi Rete 4. Il cartone dei Masters rappresentò all'epoca uno dei primi linguaggi comuni per una generazione di ragazzini avidi di stimoli, bombardati di pubblicità e figli della neonata società dei consumi. Si racconta che quando una TV texana smise di mandare in onda il cartone nel 1985, i ragazzini della zona subissarono l'emittente di lamentele e la costrinsero a tornare sui suoi passi. Per ringraziarsi i piccoli fan, l'emittente chiamò addirittura un figurante ufficiale vestito da He-Man, che scappò via quando 8.000 bambini cercarono di farsi una foto con lui. Per placare la mania dei Master of the Universe, al povero malcapitato, sarebbe rimasto solo da invocare il potere di Grayskull.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti i vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che dalla notte dei morti viventi sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli zombie. Sono stati scritti libri e prodotti videogiochi, dove l'unico scopo era sopravvivere ai morti viventi. E soprattutto, senza Romero, non ci sarebbe stato il fumetto e la conseguente serie TV The Walking Dead, che per anni è stata uno dei prodotti più di successo di tutto il mercato audiovisivo. È assodato, gli zombie ci terrorizzano, ma ci affascinano terribilmente. Forse perché in qualche modo, guardando uno zombie, solo e affamato, perso nel suo vagare, riusciamo ad apprezzare di più la gioia della vita.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Il potere è sentirsi dire che non sei amato e non esserne distrutto. Madonna.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Per chi suda il pane quotidiano, il tempo libero è un piacere agognato fino quando lo ottiene. John Maynard Keynes.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Legend Story. Il 20 giugno 1980, in circa 600 cinema americani, fu proiettato per la prima volta il film The Blues Brothers, che avrebbe fatto i secondi incassi di quel weekend e i decimi di tutto l'anno. Prima di essere un film di culto, come si dice, è sicuramente il più rappresentativo dell'epica e breve carriera cinematografica di John Belushi, l'attore protagonista che morì di overdose 2 anni dopo. John Belushi e Dan Aykroyd, i due protagonisti del film, si erano conosciuti a Toronto nel 1973 nel locale di Dan Aykroyd, che è nato a Ottawa, dove aveva coltivato da giovane una passione per la musica suonando in alcune band. Aykroyd aveva 20 anni, Belushi 24, ed erano entrati in contatto tramite un collettivo di comici che frequentavano entrambi e che si muoveva tra Toronto e Chicago, la città di Belushi, appassionato di rock anni 70. Aykroyd invece era tutto sul blues e non poteva credere che uno di Chicago non condividesse la sua passione. Così la loro amicizia divenne una specie di evangelizzazione e un innamoramento di due caratteri opposti. Aykroyd meticoloso, cerebrale, maniacale, riflessivo e Belushi estroverso, un teenager troppo cresciuto, disordinato, genio e sregolatezza e rapidamente fanatico del blues anche lui. Steve Martin chiese ai Blues Brothers di aprire le 9 serate del suo show a Los Angeles. La Atlantic Records fece loro un contratto e alla fine del 1978 pubblicò il disco dal vivo Briefcase Full of Blues, che arrivò al numero 1 delle classifiche americane e ottenne 2 dischi di platino. L'idea del film sui Blues Brothers fu di Belushi ed ebbe subito il consenso di Aykroyd. Il progetto fu raccolto dalla Universal Pictures e affidato a John Landis, il regista di Animal House. Belushi ricevette $500,000, Aykroyd 250,000. L'Universal fissò che il film fosse chiuso in 6 mesi e che uscisse ad autunno 1979. La sceneggiatura fu affidata da Aykroyd, inventore della storia, anche se non aveva mai scritto una sceneggiatura. Nessuno aveva chiaro che film stessero facendo. Era insieme un musical, una commedia, un film d'azione, che batté il primato di numero di auto distrutte in un film. E la produzione cominciò a preoccuparsi perché i giorni passavano e i ritardi crescevano, soprattutto a causa delle assenze di Belushi. Il film fu programmato per il 20 giugno 1980, ma molti proprietari delle sale lo giudicarono un film da neri e sostennero che i bianchi non sarebbero andati a vederlo e che le leggende del soul protagoniste del film erano fuori moda. Così, The Blues Brothers, il nuovo film con John Belushi, preceduto dalla fama del flop di 1941 Allarme ad Hollywood, uscì in 600 cinema

0: invece dei 1400 soliti per un film di quel budget, che era diventato di 30 milioni, 12 in più del previsto. A oggi ha incassato 115 milioni di dollari. Un vero cult, in missione per conto di Dio.
1: Radio Legends.

0: way to heaven.
1: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Cosa c'è? Che cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, ma dentro c'è il protagonista della nostra leggenda, il cornetto Algida. Dite la verità, appena ascoltate queste parole, vi è venuto in mente soprattutto a voi, generazione degli anni 80, la canzone che accompagnava lo spot di questo prodotto che ormai fin dagli anni 60 rappresenta la punta di diamante dell'Algida. La creazione del cornetto ha un importante antefatto. A New York, alla fine dell'Ottocento, un italiano di nome Italo Marchioni riuscì a brevettare il cono per contenere i gelati. La sua idea nacque per risolvere una problematica di carattere pratico. Spesso i bicchieri che si usavano per riempire i gelati si rompevano o non venivano sostituiti. Occorreva quindi un contenitore che, oltre a risolvere questo problema, fosse un'ulteriore leccornia che veniva offerta a chi voleva gustare un buon gelato. Il successo del cono fu immediato, ma il suo uso era limitato alla produzione artigianale. Infatti non poteva essere impiegato nella produzione di gelati su scala industriale, perché il ripieno lo impregnava e lo rendeva inutilizzabile. Fino al 1959, quando nella gelateria Spica di Napoli risolsero il problema. I maestri gelatai napoletani ebbero il colpo di genio di ricoprire l'interno del cono con uno strato di cioccolato, in modo che la cialda si mantenesse croccante anche una volta riempita di gelato. Per ben 15 anni la commercializzazione di questo cornetto restò un'esclusiva della gelateria partenopea, fino a quando nel 1976 la Spica fu acquisita dalla Unilever, il colosso alimentare anglo-olandese che aveva rilevato il marchio dell'Algida appena 2 anni prima. Da questo momento in poi, il cornetto fu lanciato su scala mondiale, arrivando a soppiantare il cremino, il gelato dell'Algida fino a quel momento più famoso. Negli anni l'Algida ha commercializzato ben 18 varianti del cornetto, ma il cornetto classico, oltre ad essere un simbolo dell'estate, è ancora oggi l'unico in grado di far diventare il nostro cuore un cuore di panna.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Il pregiudizio è una malattia, così come la moda. Ma non voglio indossare pregiudizi. Lady Gaga.

0: pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
1: Five, three, 2011.

vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

waving your banner all over the place. We

0: Radio Legends, più iconiche che mai.
1: Non contare sulla commiserazione altrui. Possediamo tutti la forza di sopportare le disgrazie altrui. François de La Rochefoucauld. Right about now, the funk song.

0: Legend Story.
1: C'è un solo luogo che in tutto il mondo è il simbolo dell'industria cinematografica. Quel luogo è Hollywood. E la storia di Hollywood è legata indissolubilmente alla famosa scritta omonima. Era il 1923 quando sul Mount Lee venne posizionata per la prima volta la scritta che avrebbe dovuto promuovere un nuovo quartiere in costruzione, così da pubblicizzare e vendere gli appartamenti di quella zona. Il nome del quartiere? Hollywoodland. Questa installazione sarebbe dovuta essere temporanea, il tempo necessario per vendere le palazzine. Non fu però rimossa dopo il periodo previsto perché in quegli anni l'industria del cinema stava attraversando un periodo di forte crescita e l'imponente scritta iniziava a configurarsi come il simbolo della città. L'insegna venne poi lasciata in stato di abbandono fino al 1949, quando venne ceduta alla città di Los Angeles insieme al terreno sul quale si erge. Furono poi gli stessi produttori degli studios a finanziare il suo restauro e a decidere di rimuovere le ultime quattro lettere Land, in modo che rimanesse solo il nome del distretto e non più quello dell'investimento edilizio. Quello che pochi sanno è che, dopo un lungo periodo di abbandono e rovina, nel 1978 i lavori per riportare gli antichi splendori, il simbolo di Los Angeles, furono finanziati da Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, che non poteva sopportare che sulla città campeggiasse un simbolo non glamour. Oltre alla celebre scritta, Hollywood diventa definitivamente la città del cinema quando nel 1958 fu istituita la strada delle stelle ad Hollywood Boulevard, per conferire un riconoscimento pubblico alla carriera di coloro che avevano segnato profondamente l'industria dello spettacolo. Nella versione originale la passeggiata era costituita da 2500 stelle bianche. La scelta del simbolo della stella ha diverse teorie. Alcuni sostengono che l'ispirazione venisse da un noto ristorante della zona che usava decorare il menù con foto di celebrità circondate da stelle dorate. I più romantici credono invece che sia un omaggio allo storico Hotel Hollywood, che sorgeva nel punto esatto dove adesso si trova il Dolby Theater. Pare che i soffitti dell'hotel fossero dipinti con centinaia di comete. Su ogni stella è riportato il nome dell'artista e un simbolo che richiama la categoria di appartenenza. Una curiosità: non solo le persone vengono premiate. Per i suoi 50 anni di vita, Topolino ha ricevuto la sua bella targa, seguito da Minnie, Paperino, Trilli, Bugs Bunny, Picchiarello, Winnie the Pooh, Biancaneve e Shrek. E come dimenticare quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson? Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.
0: Più iconic che mai, è Radio Legends.